0: solo éxitos. Solo éxitos.
1: Lungo il transito dell'apparente dualità.
2: Ebro FM, la aragonesa. Solo éxitos.